arrivi da là. Dimmi Tomasan è pretty male. You could see it for my trip to Lima. Get you a few drinks if you want. Perché le peghe sono si Italia. Nini nani ninghi se na bagan. Ai, ho ciovi na mangan.